0: écoutez La Musique Magique, Radio Gamma, 94 FM, pour vous.
1: Tiè, guarda che roba, 200 lire.
2: Conservate vestite e cappotte, signora, 100 lire
3: pregliene. Cioccolata e limone!
2: Ma guarda che sta finendo questo
4: vestito.
5: Signorina,
6: comando io.
5: Signorina?

0: écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Annuncia la canzone, andiamo.
2: Certo, allora diciamo intanto che Vattene Amore è scritta da Amedeo Minghi, dirige l'orchestra Mario Zannini in Vattene Amore, Amedeo Minghi e Mietta.

όλο per dirtelo. Io ho bisogno, di te, che tu mi ami. Che bello pensare che siamo qui.